Chavi Charati Sarasavasante. Ricciati uvati ciani na samanta che dira cicciana sia durante. La lita la vanga la tapa recila na comala. Malaya samirei. Ma ciu caranica carambita cochi la cucita concia cotire. Harriaaaa!